0: e 10 chi c'è?
1: Ciao Disco Radio, ciao Roby.
0: Buongiorno.
1: Sono Raffa da Saronno. Ciao, io ci metto esattamente 5 minuti tutti i giorni perché vivo in un piccolo paese e vado a lavorare in una grande città come Saronno.
0: Tutto questo perché, amici, c'è una distanza ideale, casa e lavoro, per il benessere, e quella di questo amico potrebbe essere quella ideale. Tu quanti chilometri hai per andare al lavoro e quanto tempo ci metti?

0: questo mercoledì mattina, anche se molti di voi sono già svegli dalle 3, dalle 4, me lo scrivete già prima di venire in onda alle 6 del mattino, ma stiamo parlando anche di distanza casa-lavoro, perché ce n'è una ideale, ma c'è un amico che si dice Massimo, pendolare leggero, dice, per andare a lavoro 32 km ci metto circa 40-45 minuti, e tu?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tempo di aggiornamenti, tutte le news con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca: accoltella la moglie malata e poi chiama il figlio ai domiciliari, un uomo di 84 anni. È successo a Cesano Boscone, la donna che soffre di demenza senile è in pericolo di vita alla San Carlo. Un paziente 65enne è morto cadendo dal quarto piano dell'ospedale Maria Vittoria di Torino. La procura ha aperto un'inchiesta. Incendio sul monte Moregallo, il terzo fronte di fuoco. In pochi giorni l'incendio è divampato, infatti non distante da altri due roghi che hanno interessato il Lecchese, a Premana e in Val Chiavenna. Si sono tenuti ieri a Milano i funerali di Franco Baresi, la cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti alle celebrazioni. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri, mentre nella 10 km donne acque libere è arrivato un oro per Ginevra Taddeucci e un bronzo per Linda Caponi. Anche il calcio, tempo di amichevoli estive, alle 13 ore ora italiana il derby Milan-Inter. Il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise solo sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Attende un mercoledì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo con temperature massime infatti roventi, valori che a Milano e Torino toccheranno anche i 37 gradi. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16.

0: Chat live anche di giorno. Disco Radio.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Se il traffico, la distanza casa-lavoro vi mette stress, sappiate che ce n'è un ideale per stare bene e tra poco la scopriamo.

0: 15 minuti alle 8, siete come Roby Bistretta, si parla anche di distanza, casa, lavoro, molti di voi sono proprio in macchina in questo momento, quanto ci mettete, quanti chilometri avete? C'è un'amica che dice ogni giorno percorro 12 chilometri per andare al lavoro, ci metto circa 30 minuti ma non mi stresso, ascolto Disco Radio e quindi mi fate compagnia, Giovanna, brava! Perdonami, ma dovevo farlo, Giovanni. Era chiamata, chissà che tormentone è stata nella tua vita questa pubblicità. Poi sentiamo ancora chi c'è.
1: Ciao Disco Radio. Buongiorno. Io lavoro 1,4 km da casa, vado in bicicletta e ci impiego 4-5 minuti perché ho un ponte da fare. Ciao, buona giornata.
0: C'è altri 20, dice, ci metterei ancora meno. Maledetto ponte, eh?
2: Buongiorno, buongiorno raga. Allora, io per andare al lavoro, stando tra Pisa e Firenze, ci metto una mezz'oretta, 40 minuti, okay. Ma non sono quelli i chilometri importanti, faccio l'NCC e quindi me ne sparo 600-700 al giorno. Buon lavoro a tutti ragazzi. Gianluca da Genova.
0: No, aspetta Gianluca, mi hai confuso, cioè lavori tra Pisa e Firenze ma sei di Genova, per l'NCC giri tutta l'Italia, insomma ti mando comunque un grande abbraccio, tutto questo perché la distanza casa-lavoro influisce sul nostro benessere psicofisico e degli esperti hanno calcolato la distanza ideale per stare bene, 3 chilometri. Per stare bene dovreste avere 3 chilometri tra casa e lavoro, che veramente è un nulla. Tutto questo perché dicono già se ci metti 4-5 chilometri, poi figurati che ne ha magari 60-70, inizia a star male, sovrappeso, stanchezza. Il tutto perché questa distanza, diciamo anche abbastanza sostenuta, toglie tempo allo sport. Niente, se dobbiamo stare in macchina non si fa sport, quindi potrei avere la soluzione, cari amici. Se avete più di 3 chilometri, allora i primi 3 li fate in macchina, poi di corsa fino al lavoro, non so se possa funzionare. Intanto continuate a raccontarmi il vostro tragitto casa-lavoro, di quanti chilometri è composto e soprattutto quanti minuti ci mettete. Dai, 393-800-3000, tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto il Forte di Barde regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi. È uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna e quindi al Forte di Bard la scoperta come sempre è meraviglia. Tutte le info e biglietti sul sito fortedibard.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Io ho circa 55 km da fare e ci metto 50 minuti almeno.
7: Beh, sicuramente in autostrada e senza traffico, adesso mai.

0: del traffico. Disco Radio era De Orro. Abbiamo scoperto la distanza ideale casa e lavoro per stare bene, 3 chilometri, amici, di più niente, si sta male.
1: Ciao Roby, buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Adesso che ho scoperto la distanza ideale casa lavoro, che è 3 chilometri, io ne faccio 30.
0: Cambi lavoro.
1: Andare 30, tornare.
0: Cambia
1: vuol
0: lavoro.
1: Dire che devo essere 10 volte più contento, perché 3 per 10 uguale 30.
0: La matematica.
1: Giusto?
0: Non è un'opinione.
1: Ciao, buona giornata, Simone Vedronero.
0: Sì, ma però non so se funzioni proprio in questo modo, eh. Magari faremo un altro studio, il nostro, per scoprire la felicità.

0: Bongo cia cia cia. Bongo, adesso, dato che sono sveglio dalle 3:30 del mattino, sono quasi le 8, un piattino di pasta con le vongole, calicino di bianco, ci starebbe. Colazione dei campioni, questa è più tardi. Parliamo anche di colazioni, ma quanto ci metti per andare al lavoro?
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Ci metto un'ora e mezza, un'ora e 40, nel periodo scolastico. Ora ci metto un'ora e 10 e faccio la bellezza di 108 chilometri al giorno, tra andata e ritorno.
0: Sono tantini, intanto le 8 e 1. Insieme fino alle 10 in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti, buona giornata. Io sono Roby Mistretta, ben svegliati. Buon lavoro a tutto quello che state facendo là fuori. Se vi siete appena messi all'ascolto, prima abbiamo scoperto la distanza ideale casa-lavoro, che è di 3 km per il benessere psicofisico. Ma sentendo questa amica che fa 108 km al giorno, direi anche un benessere per le tasche e per l'usura, la manutenzione della macchina, che con tanti chilometri, insomma, inizia a pesare sul portafoglio. Intanto, novità, c'è Joel Corry.

casa-lavoro c'è chi aggiunge, non è tanto la distanza casa-lavoro, ma il lavoro che fai, cioè se ti piace ci vai con piacere e ti pesa meno. Sì, certo, quello lì, poi dicevamo, c'è anche la componente economica, ma tutto ti toglie, secondo me, anche del tempo da dedicare agli affetti, alla famiglia, e chi ha tanti chilometri da fare ne sa qualcosa. Intanto con il suo fischio, Florida.

0: dei Impala su Disco Radio Dracula.
1: Sono il conde.
0: Andava disannunciata bene. Ci ha pensato lui, Super Aldo. Chiudiamo l'argomento distanza casa e lavoro. Quella ideale è di 3 km per stare bene, ma c'è chi ce ne mette anche meno. Nati, 1 km, 5 minuti. Poi c'è anche Christian. Casa lavoro, 8 km. Dice sono un pascià. Emanuele da Piacenza, 4 km e mezzo in circa 5 minuti. E poi dicevamo prima, c'è chi ha detto sì, però dipende anche dal lavoro. E c'è chi dice quando inizia a fare 80 km al giorno, andata e ritorna, a che fare con le persone, può essere il lavoro più bello del mondo, ma ti giro
2: 100
0: eh?
2: Secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza
2: dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
14: Info 338-22-98-731 e comprooro.it.
15: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum. A Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum.
16: Sì, effettuano più di 300 controlli. E hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
0: Ah vabbè, questa ve la devo leggere. Tina da Como, 360 metri, casa lavoro, ci va in macchina. Ma come, ma non fai tempo nemmeno a mettere la seconda. Ti mando una

che là la testa gira, gira, gira, gira, gira tutto questa mattina. Qualcuno già lavora e gli gira dell'altro, mica la testa. Buongiorno a tutti, sono Roby Mistretta con voi fino alle 10 in questo mercoledì, ma anche tutta la settimana e tutta la prossima settimana. Attenzione, perché l'intelligenza artificiale non è sempre d'aiuto, anzi, a un ragazzo ha fatto perdere 2 milioni di dollari. Cioè, sono un sacco di soldi. Per il sospetto di aver usato l'intelligenza artificiale, ha perso un contratto da 2 milioni di dollari. Tra poco approfondiamo la sua storia e la scopriamo, ma tutti abbiamo quell'occasione che non ci è andata giù, quella che abbiamo perso nella vita e ancora abbiamo lì. Qual è la tua? Qual è l'occasione che hai perso? 393 800 3000.

0: questo mercoledì mattina, sei con me, buongiorno, ben svegliati, anche se ormai la sveglia mi segue per la maggior parte, è suonata da tanto tempo, ma ci sono anche quelli in vacanza che si stanno alzando. Qua si parla di occasioni che a volte arrivano nella vita e ti fanno dire:
1: e tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Il mitico Jerry Calama, poi arriva qualcosa che te la fa perdere e ancora ci pensi, ancora ti girano un po', qual è l'occasione che hai perso nella vita? 3938103000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tempo di aggiornamenti, tutte le news dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Accoltella la moglie malata, poi chiama il figlio ai domiciliari. Un uomo di 84 anni è caduto ieri a Cesano Boscone. La donna, che soffre di demenza senile, è in pericolo di vita al San Carlo. Fiamme all'alba vicino alla stazione centrale di Milano, 8 le auto andate a fuoco in strada, i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale anche gli ospiti di un hotel, non ci sono stati fortunatamente feriti. Due 17enni hanno cercato di entrare alla beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare degli amici, ma sono stati bloccati da guardie e carabinieri. Uno è stato anche denunciato perché aveva con sé un coltello. Inversione di tendenza in Piemonte in fatto di fuga dei cervelli, la regione è al vertice per numero di laureati, dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con il diploma e secondo i dati Istat il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri. Calcio, tempo di amichevoli estive, alle 13 di oggi ora italiana il derby Milan-Inter. Nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di 15 morti e 51 feriti. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.
1: A proposito di occasioni perse, un ragazzo ha perso 2 milioni di euro per il sospetto dell'intelligenza artificiale e tra poco ne parliamo.

0: radio per caricare questo mercoledì mattina, giro di boa della settimana. Tanti vedono le vacanze, le tanto attese ferie lì magari a un giorno, due giorni, poi si partirà questo weekend. Io sono Roby Mistretta, vi accompagno anche domani, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Non vi lascio, sono quasi il vostro incubo in quest'estate 2026. Dai, vi voglio bene, anzi ci vogliamo bene. A proposito della Bush Be My Lover, un po' di amore in questa mattina, ma anche occasioni perse, cari amici. Sì, perché stavamo dicendo che questo ragazzo ha perso un contratto da 2 milioni di dollari per il sospetto di aver usato l'intelligenza artificiale, che ormai è ovunque. Ma lui cosa ha fatto? Scrittore molto molto giovane, ha scritto un romanzo che era stupendo a detta degli editori, fantastico. C'è chi ha detto addirittura bastava leggere la lettera di presentazione, il primo capitolo, per capire che era davvero un libro fantastico. 14 editori che se lo contendevano, gli propongono un contratto da 2 milioni di dollari. Poi qualcuno ha detto, ma sai che analizzando il libro però ci sono dei passaggi che non sembrano scritti da un umano, delle frasi, hai usato l'intelligenza artificiale? E lui, no, io non l'ho usata, niente. E quindi cosa succede? Non l'ho usata, e loro dicono, secondo me stai mentendo, facciamo una cosa, niente, basta, non pubblichiamo più il libro, che tra l'altro doveva già essere trasportato anche a livello cinematografico. Niente da fare, 2 milioni di euro persi, il libro non si pubblica. Ma a questo punto c'è anche un'altra domanda: ma se il libro era così bello, ma ci interessa che sia stato scritto anche con l'intelligenza artificiale?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Se il libro era così bello io l'avrei comunque pubblicato. Poco ci importa ad un certo punto, ma qual è l'occasione che hai perso nella vita? 3938 100 3000.

0: Times. Io sono Roby Mistretta, si parla anche di occasioni perse questa mattina. Tutti ne abbiamo almeno una nella vita che non ci va giù, anche se è passato del tempo ce l'abbiamo lì. Qual è la tua?
1: Quella di andare all'estero. E adesso economicamente non ce la faccio, però forse
0: cosa? C'è uno
1: piano piano ce la farò, nonostante che
0: dai,
1: non ho più 20 anni, ma ce la farò, sì. Sì, e sì.
0: Oh, questo mi piace, questo è lo spirito. Ti mando un forte abbraccio. Certo, quando sei in quei momenti dici: ma se io quella volta avessi detto di sì.

0: che
1: What me? Ho provato ad imitarlo, ma sono imitazioni brutte. Invece si parla di occasioni perse dopo aver scoperto la storia di questo ragazzo molto molto giovane che scrive un libro super bello, super interessante, addirittura un contratto da 2 milioni di dollari, ma poi hanno detto, ho utilizzato l'intelligenza artificiale e

tutto è sfumato. Intanto le 9. Insieme ancora per un'ora in questo mercoledì mattina, ciao a tutti, buon mercoledì, io sono Roby Mistretta. Sì, quel ragazzo ha perso 2 milioni di dollari solo per il sospetto di aver usato l'intelligenza artificiale, dicevamo prima, libro bellissimo a detta di tutti, quindi si poteva anche pubblicarlo, o sbaglio? Ci interessa così tanto che abbia usato l'intelligenza artificiale non per scriverlo tutto, ma solo certi passaggi, quindi secondo me la cosa poteva essere anche irrilevante, ma tutti abbiamo un'occasione persa, la vostra me la state raccontando al 393 800 3000, tra pochi i vostri messaggi, subito Peggy Goo.

0: Novità su Disco Radio, Woman.
1: Ciao Roby, ciao Disco Radio. Io ho perso l'occasione di mandare a quel paese mio ex marito nel 2015. Mm. Così l'ha fatto lui nel 2021.
0: No.
1: Vabbè, la Paola, ciao.
0: Paola, scusa se rido, però l'hai messo giù in un modo divertente. Certo, la storia alla fine è finita, però secondo me ce l'hai lì. Hai detto, devo fare io il primo passo, devo prendere coraggio quella volta e finire la cosa. E così ti sentivi un po' forse più vincente, non lo so, ti convinceva di più questo allontanamento dal marito. Insomma, storia anche di love, amore, occasioni perse. Adesso we are free.

0: occasioni perse, dice 2021, dovevo trasferirmi per lavoro un anno con proroga in Nuova Zelanda, ma avendo fatto il Covid, essendo stato in coma, è saltato tutto. E lì poi durante il Covid è stato veramente un periodo di occasioni, grandi occasioni perse. A te è stato un periodo penso molto molto difficile, ti mando un super abbraccio. Tra pochissimo amici, Rhythmic History ci riporta nel 1997.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30.

0: su Disco Radio.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
16: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
17: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
18: Disco Radio.
19: Il prossimo Rhythmic History inizia così. Check this out. I più appassionati, i più attenti l'avranno già riconosciuto. Per tutti gli altri, 1997 arrivano i Run DMC.
18: Rhythmic History. Check this out.

0: niente. Abbiamo parlato di tante cose questa mattina, ma giustamente siamo al 5 di agosto, si parla anche di vacanze. Cosa non può mai mancare al mare? Max dice l'anguria fresca, non può mancare. E per te cosa non deve mai mancare in spiaggia?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'informazione, tutti gli aggiornamenti, per noi c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Un bimbo di 10 anni è scomparso dalle 20:30 di ieri a Baldissero d'Alba. Nessuno l'avrebbe visto allontanarsi. È subito scattato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, attivato dalla prefettura, impegnati vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile.

0: Incendio vicino alla stazione centrale di Milano, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate, un albergo è stato anche evacuato per precauzione, le fiamme avrebbero avvolto inizialmente 3 auto, poi in sequenza diverse altre. 2 diciassettenni hanno cercato di entrare nel carcere Beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare degli amici, ma sono stati bloccati da guardie e carabinieri. Uno è stato anche denunciato perché aveva con sé un coltello. Inversione di tendenza in Piemonte in fatto di fuga dei cervelli. La regione è al vertice per numero di laureati. Dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con un diploma. Secondo i dati Istat, il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, che ieri ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri. E poi il calcio con le amichevoli estive, alle 13 ora italiana il derby Milan-Inter. Nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di almeno 17 morti e diversi feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Meteo. Attende un mercoledì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo con temperature massime infatti roventi, valori che a Milano e Torino toccheranno anche i 37 gradi. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sulle nostre spiagge potrebbe arrivare una cabina che ci cambierà la vita e tra poco vi dico.

0: un disco to disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio, mercoledì mattina fino alle 10 siete con me. Buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Chissà cosa porta lei in spiaggia, anzi secondo me ha talmente tanti soldi Madonna che porta direttamente la spiaggia. Dai, stiamo parlando anche di questo, fantasticando sulle vacanze che ormai sono imminenti. Cosa non deve mai mancare alla playa secondo te?
1: Ciao a tutta la squadra, belli corriere. In spiaggia la cosa che non bisogna mai mancare è la birra fresca.

0: Milano con le birrette. Tra l'altro il collegamento è subito a loro, eh.
1: Calippo, poi siamo presa a birra.
0: A birra, Deborah e Romina, video virale di qualche anno fa. Laura invece dice in spiaggia non deve mai mancare la crema solare e i racchettoni. I racchettoni che per qualcuno fanno anche rima con rottura di... perché quando c'è poi la spiaggia, diciamo, affollata, gente che pensa di essere a Wimbledon, invece altri invece sono anche molto rispettosi. A proposito, Laura e tutti amici di Disco Radio, di crema solare, dicevamo, sta arrivando una cabina, potrebbe arrivare anche sulle nostre spiagge, che ci cambierebbe la vita, proprio riguardante la crema solare, che sappiamo un po' uno sbattimento mettere, sai, magari hai le mani anche un po' piene di sabbia e ti fai lo scrub, e magari non la metti ovunque, ti resta una chiazza di colore diverso agli altri sulla schiena, devi sempre chiedere a quel, me la metti sulla schiena, me la spalmi, e allora arriva la cabina rotante che in 10 secondi ti spruzza la crema solare su tutto il corpo. Entri, metti questi occhialini protettivi, 10 secondi e sei a posto. Un sogno, almeno per me, perché mi dà fastidio mettere la crema solare, sembra una perdita di tempo, anche se la metto, però per me questa sarebbe quella cosa che non deve mancare in spiaggia. Invece per te cosa non deve mai mancare? Dai, 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Cosa non dovrebbe mai mancare in spiaggia? Fabio dice educazione e rispetto, che spesso dimenticano. Poi c'è chi dice non dovrebbe mai mancare la sabbia dentro al costume.

0: mancare Roby. Anche se si è appena sposata, vuole me. Che ce vuoi fare? Invece Ambra dice: per me in spiaggia non possono mai mancare un libro e musica rigorosamente ascoltata con le cuffiette. Brava, così non disturbi tutti gli altri. Aggiornamento per quanto riguarda la sabbia. Entro il costume dico no, perché anche se stai attento si infila dappertutto. Quella è tremenda, soprattutto quando vai in acqua e poi vai a casa con uno scrub anche lì sotto.
1: Secondo me non deve mai mancare il falò
0: di confronto
1: nella notte di San Lorenzo.
0: Ma non si può più fare.
1: Ormai non si usa più per questioni ecologiche.
0: Ma anche di sicurezza.
1: Però...
0: quanti ricordi,
1: Tanti ricordi.
0: Quanti limoni,
1: bellissimo.
0: Se quei falò potessero parlare, cari amici, quei cari bei vecchi falò di una volta. E quanto mancano in spiaggia?

0: in spiaggia,
1: cosa
0: sentiamo.
1: Non può mancare sulla spiaggia?
0: Cosa?
1: Disco radio. Bravo. E una birra e una bella bionda.
0: La bella bionda ce l'ho qua di fianco, amici, ce l'ho.
2: Dove?
0: Qua di fianco. Sì, tu.
2: Io.
0: Un po' tinta, però sei
2: non Olga. Sono tinta, c'ho colpi di sole.
0: Vabbè,
2: devo farti un po' due dritte sui capelli delle donne.
0: Comunque è sempre una tinta, se non sbaglio. Il colpo di sole
2: diciamo che
0: sto dicendo un'eresia.
2: Che cosa?
0: Cioè, è sempre una tinta.
2: Sì, penso
0: sbaglio?
2: Di sì.
0: Anche io la penso.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Disco radio.
2: È un peccato che non ci siano le telecamere. Perché Robby mi è arrivato tutto bello stamattina, vestito un

0: po' alla marinaretta.
1: Perché facevo schifo ieri.
0: No, perché sei più sportivo. Sei sempre bello, tu sei nato bello. Però il look mi cambia molto. Tu sei molto comunque attento, curato, il capello, le cose. Non sei un po' come...
1: Beh, diciamolo, siamo matchati questa mattina senza farlo apposta. Fitto due vestiti di bianco e nero.
0: Mi sono abituata a vedere Omar in canotta di solito, in condizioni stranissime. Tu mi sei arrivato tutto bello preciso.
1: E profumato anche.
0: E profumato. C'è qualcuno dietro di me
1: che non è vestito così bene.
0: Che è un po' la Magnum PI stamattina. Tra poco ne parliamo. Robby, a domani. Baci. Ciao. Baci. Partiamo con la novità di Kygo. Ciao.

0: la novità coinvolge, devo dire. Tratta di un tema piuttosto delicato, che è un amore che finisce, lui che ha mille rimpianti, vorrebbe tornare indietro per rimediare, ma Kygo e Max McKnown hanno messo in musica tutto questo dando una bella energia. Ora, visto che magari a molti mancano i belli svegli, io sono andata di là, ho recuperato una parte dei belli svegli che il nostro Marco in versione Magnum PI questa mattina.
1: Aiuto.
0: Marco, buongiorno!
1: Ciao Olga!
0: Cosa stai facendo di là? Stai lavorando per i belli svegli?
1: Sì, starei lavorando, tu mi hai rapito,
0: sì,
1: e quindi...
0: Sì. Oh, Priato, dai, vieni che saluti gli ascoltatori!
1: Ciao!
0: Grazie Marco!
1: Vi manchiamo? No.
0: Sì, certo, è bello, perché la mancanza ti fa rendere conto di quanto quella cosa è importante per te. È vero? Mi manca.

0: Buongiorno e buon mercoledì 5 di agosto. Nel nostro appuntamento con Meoga anche Google e la sua Moving to the Sun. Queste le nostre hit più ritmate della città per viaggiare, per fare cose, insomma, in totale energia. Domanda, a che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Le coordinate per la risposta già la conoscete. Il 1990 sta tornando su Disco Radio con una hit pazzesca che ha fatto ovviamente la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni in multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio.

0: al primo colpo. L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
1: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
1: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
1: Davvero?
3: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
1: Quindi siete aperti?
3: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Salti da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Disco Radio.
11: Il caffè. Tra poco parleremo di questo. Intanto ci godiamo questo caffè virtuale che arriva proprio da Rhythmic History. L'appuntamento con la dance storica ci porta nel 1990. Sucker DJ.
12: Rhythmic History.
13: You ready to kick some ass?

radio Any Design, LB1, 10 e 20 minuti, buon mercoledì, buon agosto, buon viaggio, buone vacanze, buon tutto e buon lavoro. Parliamo di caffè, non per forza uno debba bere caffè ovviamente o beve più di un caffè al giorno, però a che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Il 393-800-3000 è come sempre lì per voi. Se non bevete caffè, o se ne bevete magari uno solo, esistono anche i moderati, io spero di sì, fatevi comunque sentire. Sono curiosa di questa cosa perché abbiamo trovato una ricerca che parla proprio di questo. Nel nostro viaggio anche Jotty Rang, sei innamoratissimi in questa I See You.

0: 10:29 minuti su Disco Radio, la hit di Camera, The Hug Yourself. C'è qualcuno che sicuramente sta sorseggiando un caffè ascoltandoci. La domanda è proprio questa: Francesco, a che ora bevi l'ultimo caffè della giornata in realtà?
1: Ma io dopo cena, 8:30, 9.
0: Sei di quelli che mantengono l'abitudine anche nella cena serale, chissà i nostri ascoltatori, tanti sicuramente uguali, insomma. Perché ti chiedo questo? Innanzitutto buongiorno e buon mercoledì.
1: Buongiorno Olga,
0: perché
1: buongiorno
0: ci sarebbe un orario indicato, un orario limite, diciamo così, nel quale bere il caffè. E di questo parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito è tornato per noi su Disco Radio in diretta anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. È stato ritrovato in buone condizioni di salute questa mattina il bimbo di 10 anni di cui non si avevano notizie da ieri sera nel comune cuneese di Val di Sero d'Alba. Dopo l'allarme dei genitori era stato attivato dalla prefettura il piano provinciale per le persone scomparse. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate. Un albergo è stato evacuato per precauzione. Blitz della polizia in 2 campi nomadi a Milano in via Negrotto e Monte Bisbino, 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Invasione di tendenza in Piemonte, in fatto di fuga dei cervelli, la regione è al vertice per numero di laureati, dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con diploma, secondo i dati Istat il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, 4° oro per Chiara Pellacani che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri, mentre per quanto riguarda il calcio, le amichevoli estive alle 13 ore italiane il derby Milan-Inter. Nuovo raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio di almeno 17 morti e diversi feriti. Ed è tutto, le news. Tornano tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi

0: i brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Quattro itere più ritmate, che ora bevete l'ultimo caffè della

0: sei with me su Disco Radio con me, Olga, nel From Disco to Disco che abbiamo suonato. Siamo arrivati fino a qui con quattro hit le più ritmate senza interruzioni. Ben ritrovati. A che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Questa è un po' la domanda. Non partiamo dal presupposto che si debbano bere più caffè o che sia normale bere 5 caffè al giorno, anche se poi molti lo fanno, molti di noi. Ricordiamo che alcuni studi definiscono il caffè un antidolorifico naturale. La caffeina è una sostanza psicoattiva che stimola il sistema nervoso, è il principio attivo in farmaci contro il mal di testa. Quindi il caffè andrebbe comunque bevuto con attenzione e con parsimonia, no? Anche perché migliora l'attenzione, riduce la stanchezza, ha un sacco di principi interessanti. Ma se tu ti bevi 5 caffè al giorno, il corpo si abitua a questa sostanza, ne perdi anche un po' l'efficacia quando ti serve. Per di più, in eccesso produce anche problemi gastrici. Comunque, dato che il caffè contribuisce a tenerci belli svegli, una tazzina presa troppo tardi può rendere l'addormentamento più difficile, agendo anche sulla qualità di quanto dormiamo in realtà. La regola più utile è fermarsi almeno 6 ore prima di andare a dormire, anche se poi uno è sensibile. Per esempio il mio compagno Martino, se si beve un caffè non dorme per 3 giorni. Quindi tutto sta alla sensibilità individuale. Comunque, se vai a letto verso le 23, potresti considerare che l'ultimo caffè andrebbe bevuto intorno alle 2 massimo o 3 del pomeriggio. Quindi mattino e primo pomeriggio rimangono i momenti ideali in cui bersi un bel caffè, in cui farsi magari anche un paio di caffè, perché poi permettono alla caffeina di sostenerci senza però disturbare il sonno, e c'è anche tutto il tempo per smaltirla questa caffeina. Dopo quell'orario meglio passare a bevande più gentili anche per la nostra pancetta. A che ora mi bevete l'ultimo caffè della giornata? Giuseppe da Bergamo dice: guarda, prima bevevo l'ultimo caffè alle 22, ma avendo appurato che ne bevevo decisamente un po' troppi, ora mi fermo alle 16. Già un bel passo avanti, bravo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Ben ritrovati su Disco Radio. A che ora bevete l'ultimo caffè? Questa è un po' la domanda. Se bevete caffè, poi Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait.

0: Disco Radio, Rock e Khalid con Diving to Me. Quanti caffè bevete al giorno? Soprattutto a che ora bevete l'ultimo caffè?
1: Buongiorno, Olga. Io sono Chiara da Torino e non bevo caffè.
0: Evviva!
1: Al massimo, se proprio me lo devono offrire, un ginseng, ma lo trovo inutile.
0: Ciao Chiara, senti che bella energia, a te sei per camomilla, altro che caffè, è già una bella energia di tuo. Alessio di One Republic, abbiamo anche In Your Eyes.

0: tutti conosciamo Craig David, questa 7 Days meravigliosa che ritorna ad accompagnarci qui su Disco Radio. In tema caffè, vi ho chiesto a che ora bevete l'ultimo caffè, perché so che tanti lo bevono tranquillamente, anch'io se lo bevo dopo cena non ho problemi da dormire, dirvi la verità. Come tanti ascoltatori che ci dicono
1: l'ultimo
0: questo,
1: caffè,
0: no?
1: Tranquillamente anche prima di andare a dormire, sa tutti Gianluca Lavarese.
0: Arriviamo così bolliti a fine serata, sa anche il caldo, non il caldo, il lavoro, le cose, che il caffè ci fa poco, però c'è anche da dire che forse siamo un po' assuefatti di fatto alla caffeina, può essere? 11 un minuto.
2: Disco Radio.
0: Gianluca, cioè non penso che tu l'unico caffè della giornata o il secondo te lo bevi alla sera, magari è l'ennesimo, e come abbiamo visto effettivamente il caffè ha questa sostanza che è la caffeina, che è una sorta di antidolorifico naturale, una sostanza psicoattiva che ha delle funzioni. Se non ti se ne bevi troppo il corpo si abitua e poi questo effetto qua viene a mancare. Quindi questa è un po' la tematica, ridurre un po' anche qualcosa che può essere prezioso, alleato in caso di bisogno, ma che se noi introduciamo in modo così limitato va a perdere la sua efficacia e anzi agisce non in modo positivo. Swedish House Mafia, Licky Lee, la novità è questa. Novità.

subito lì si dice la smaffia con Licky Lee, questo è il risultato. Happiness is so sad. 11 e 5 minuti. La tematica del caffè secondo me è molto affascinante, perché poi per noi è veramente una cultura, se volete, anche bere il caffè di un certo tipo, con un certo rito, una certa abitudine. Ognuno di noi ama farlo con i colleghi la mattina al bar, a casa propria, insomma, anche se poi oggi col discorso del cialde tutto si è un po' velocizzato e semplificato. Però a che ora l'ultimo caffè della giornata, a che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Perché abbiamo visto come di fatto ma lo sappiamo già, no? Nel primo pomeriggio è il termine tempo nel quale, insomma, non esagerate. Cioè, chi mi scrive: se non bevo un caffè prima di andare a dormire mi alzo con un mal di testa. Ma perché ti viene il mal di testa di notte? Ok, è qui che devi capire, devi rimediare da questo punto. Bisogna prevenire, non curare. Dracula!

0: Disco Radio, i Medusa, tre produttori italiani con Khalid, una voce meravigliosa, soul, potente, avvolgente in questa weekend che ci ha accompagnato fino a qui, ma oggi è mercoledì, come ogni mercoledì ritornerà, non fa vacanza ad agosto, no. Lo spazio, l'appuntamento dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, con scambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio?
13: Ah, bene, ora puoi spendere la metà.
14: Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione.
13: Sì, trovi sconti dal 20 al 50%.
14: MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
19: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
20: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
21: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
22: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
23: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
0: ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Disco Radio.
4: Ben ritrovati su Disco Radio e buon mercoledì da questo appuntamento che noi aspettiamo. Il Rhythmic History, la dance storica, ritorna dal 1998.

Imagínate tú y yo en la playa. La arena

0: Avete riconosciuto Jennifer Lopez con la sua Baila Conmigo? Sì, anche perché è una hit del 2019. Francesco, sei sempre tu?
1: Ah, ci sono, scusa, Olga, presente.
0: Ancora tu, come cantava qualcuno? Ma non dovevamo sentirci più. No, no, era in programma questo appuntamento. Così come è in programma anche lo spazio tra poco dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio per noi è tornato anche Francesco Di Bruno con la tua ita di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo da Torino. Cadono nel Po con l'auto dopo un inseguimento con la polizia. Uno degli occupanti è stato fermato dopo aver raggiunto la sponda opposta a nuoto e si trova piantonato in ospedale. Uno è riuscito a fuggire, altre due persone invece risultano disperse. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate. Un albergo è stato evacuato per precauzione. Altro incendio a Pieve Emanuele, distrutto un vivaio di piante, il fuoco ha avvolto le strutture prefabbricate vicino al cimitero e lambito anche la provinciale 28 Vigentina, non si esclude l'origine dolosa. Blitz della polizia in due campi nomadi di Milano, in via Negrotto e via Monte Bisbino, 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Inversione di tendenza in Piemonte in fatto di fuga di cervelli, la regione è al vertice infatti per numero di laureati, dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con il diploma e secondo i dati Istat il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, bronzo per Paltrinieri nella 5 km di fondo, ieri 2 ori per le azzurre, Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri e Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E si attende per oggi, diciamo un oggi nella giornata americana, quindi tra qualche ora un segnale chiaro e netto sul fatto che davvero sia possibile questa volta arrivare a un accordo della durata di 60 giorni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Trump è stato una volta tanto molto ottimista al riguardo e, come al solito, ovviamente ha evocato quello che succederebbe se l'accordo fallisse, quindi una nuova ondata di attacchi distruttivi nei confronti di Teheran, ma questo mettiamolo come elemento della trattativa o poco più. Quello che è sicuro è che si parla di un accordo appunto di 2 mesi, un accordo provvisorio ma stabile e lungo, in cui ci sarebbe una garanzia per l'Iran di avere un diritto in qualche modo di accettazione e forse anche di aiuto economico per ogni passaggio di petroliere attraverso lo stretto, la via di navigazione. Vediamo, perché in realtà se questo fosse vero, molti, anzi tutti, gli osservatori indipendenti lo vivrebbero come una vittoria dell'Iran. Insomma, quella guerra che è iniziata col bombardamento del 28 febbraio di Teheran si risolverebbe in una intesa che lascia tutto come prima, con più vantaggi per l'Iran. E non si capisce cosa, francamente, per gli Stati Uniti. Ma questo è un altro film.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Abbiamo 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Partiamo con The Weeknd, Can't

0: Disco Radio, Calvinaris e Jazzy nel From Disco to Disco appena suonato e ascoltato, 11:48 minuti come Olga in diretta. Ma oggi è mercoledì, abbiamo lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Abbiamo una sommozzatrice di squali, ve la presento. Parliamo di Cristina Zenato. Pensate che era il 1996, 30 anni fa, quando lei si trovava nelle acque delle Bahamas. Uno squalo le si avvicinò, iniziando a girarle intorno, mostrando una ferita. Cristina tese la mano e rimosse l'amo, che era conficcato praticamente nella sua bocca. Quello squalo tornò ancora, continuò a presentarsi durante le sue immersioni come se tra loro si fosse creata una forma di fiducia. Poi iniziarono ad arrivare anche altri squali, uno dopo l'altro. Diversi squali feriti si avvicinarono a lei con ami incastrati nella bocca. Cristina imparò a restare immobile, a respirare, a controllare ogni movimento e a intervenire senza panico, salvandoli. Nei 20 anni successivi avrebbe rimosso quasi 300 ami. Quasi 300 ami dagli squali. Familiari e amici cercarono più volte di convincerla a smettere, preoccupati, ma lei continuò senza essere mai ferita dagli animali che aiutava. Non ha mai avuto un incidente. L'hanno anche chiamata Shark Whisperer. Ecco, lei che sussurra gli squali, ma dietro a quel nome in realtà c'è la conoscenza del comportamento degli squali, c'è una grande studiosa, c'è una donna paziente necessaria, no? Riusciva a stare nel suo spazio senza invadere il loro. Comunque questa storia non vuole presentare il mare come qualcosa di fiabesco, non elimina i rischi del mare, non trasforma gli squali in creature innocue, ma mostra quanto profonda è la nostra connessione con la natura. Cristina è famosa nel mondo per il suo lavoro con gli squali in natura. Si dice che abbia un dono naturale e noi l'abbiamo resa qui, insomma, su Disco Radio, presente nel nostro spazio speciale dedicato alle donne straordinarie. Il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, con le mostre e anche con i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, che è il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, che è uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti sul sito, che è fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Benvenuti su Disco Radio, come sempre piacere accompagnarvi, sapere che ci siete, i vostri messaggi sono carichi di allegria, di chi c'è perlomeno, Sad Girls.

0: Haley, quelli di Closure su Disco Radio. Prima si parlava di caffè, in realtà per tanti di noi la mattina parte con un bel cappuccio, nel mio caso d'avena per esempio.
1: Ma guarda te, raga, un cappuccino al mattino a me va benissimo, con poco caffè il resto della giornata a zero. Ciao Ghina, saluto dall'Ello.
0: Mezzogiorno Disco Lello appartiene, cioè uno di noi, quindi categoria la musica l'ascolto sì, ma a un certo volume importante, perché devo essere avvolto totalmente dalla musica di Disco Radio. Ciao Lello, ciao ragazzi, ben ritrovati, buona pausa pranzo con me Olga fino alle 13. Che bello, che non smetterò di ricordarvelo per tutto agosto, quanto può essere meravigliosa Milano, quanto può essere meraviglioso il paese in cui abitate, senza traffico, senza stress, con meno densità umana, si sta divinamente bene. Joy Corry, la novità si chiama

di Joel Corry, si chiama Whisper, così come appunto suggerisce anche la parte vocale. Buona, benvenuti, buona pausa pranzo, stavo dicendo buon appetito, perché c'è sicuramente qualcuno che sta già spizzicando cose, ve lo dico, sì dai, ve lo dico. Io ho portato da casa delle cosine, avevo delle lenticchie, avevo un riso un po' misto e verso le 10 io ho già fatto praticamente una sorta di pranzo e di break. Tra poco i Rhythmic History nel nostro viaggio, c'è anche questa Kids.

0: Now Beautiful, un invito insomma a cercare di vedere anche la bellezza che ci sta attorno e che c'è anche nei viaggi, nelle situazioni insomma di questo mercoledì lavorativo per tanti ascoltatori. Saluto chi invece ci ha portato in vacanza con sé, nei viaggi, nei posti bellissimi, mare, montagna, oceano, lago, collina, qualunque cosa abbiate scelto, l'applicazione vi permette di ascoltarci, basta un click e la nostra musica vi raggiunge, ovviamente è tutto a gratis. Il 2005 sta tornando nell'appuntamento dedicato alla dance storica, tra poco Rhythmic History ci porterà proprio lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza, dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro Service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro.

0: Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
5: Disco Radio.
6: Anche in questo mercoledì, tutte le ore su Disco Radio, torna l'appuntamento per noi amanti della dance storica, il nostro Rhythmic History del 2005, questa hit dei Global DJs. Riascoltiamo What a Feeling.

Disco Radio, mezzogiorno 19 minuti, io sono Olga. Tra le nostre hit c'è anche questa hit di Ave che si chiama Meet Me in the Dark, meravigliosa. Ben ritrovati come sempre, saluto chi è sintonizzato in questo istante tramite la nostra applicazione. Sempre un piacere insomma essere dei vostri, grazie per le foto, grazie per i video, grazie per la vostra presenza coinvolgente, perché poi diciamo che con voi è tutto più ricco. Non siamo rimasti molti in città, però tanti sono presenti comunque pur stando in vacanza. I Daft Punk e Pharrell Williams.

0: baci. Disco radio, Swim, Swim, Swim è la hit dei BTS, che ha segnato in realtà il ritorno di questo super gruppo sudcoreano. Quindi quest'anno tour mondiale, quest'anno un nuovo album, e quest'anno insomma un bel po' di cose che li riguardano. C'è stata molta attesa sui 7 membri che, dopo aver fatto il famoso servizio militare, si sono riuniti finalmente in quest'anno. Il tempo passa, l'amore vola e la fame resta. Mezzogiorno e 30 minuti. La pausa pranzo è sempre un momento, secondo me, felice, un po' uno spartiacque tra mattina e pomeriggio e di decompressione, anche in questo agosto, un po' più silenzioso e un po' più calmo.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Abbiamo scelto 4 hit nel From Disco to Disco. La prima è quella di Martin Garrix e Ed Sheeran. Ripetite.

0: accompagnato fino a mezzogiorno e 43 minuti di questo bel mercoledì d'estate, il From Disco to Disco. Questo vuol dire 4 hit, le più ritmate, appena suonate, ascoltate senza alcuna interruzione. Milky, Carlisle Jepsen, Martin Garrix, con noi ancora DJ Dado e Michelle Vix in questa Coming Back. Sapete che alcune delle ciclabili più belle del mondo sul lungomare sono in Italia? Andiamo in Sicilia. Se amate esplorare camminando o pedalando, potete farlo in mezzo ad alti cumuli di sale bianchissimo, circondati da questi laghi o pozze d'acqua che cambiano colore, completamente immersi nel silenzio, in panorami mozzafiato. Parliamo delle saline della Sicilia occidentale. Se siete stati in zona Trapani, in zona Marsala, le conoscete, sono bellissime, si intravedono anche dalla macchina. Comunque, ci sono due saline in quella zona. La prima è la riserva naturale Saline di Trapani e Paceco. La seconda è la riserva dello Stagnone, che è anche questa famosissima. Partiamo da Trapani, dalla prima salina. Poco fuori dal centro di Trapani inizia questa pista ciclabile che vi porta direttamente dentro la riserva naturale Saline di Trapani e Paceco. L'intero percorso è lungo circa 10 km, quindi qualcosa che può essere fatto veramente anche a piedi, è meraviglioso. Invece a sud di Trapani c'è Marsala e tutta la linea costiera è costellata da saline a questo punto, ma non c'è una ciclabile che le collega. Se volete potete però prendervi una bicicletta Marsala e poi da lì partire per questa pista ciclabile pedonale lunga circa 7,6 km che vi porta alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della zona, che è la riserva dello Stagnone. Quindi parti dalla città di Marsala, la pista comincia dalla fine del canale delle saline e termina in contrada Birgi, che è un pochino più a nord. Insomma, è fattibile anche se non si pedala durante l'anno, 7,6 km sono veramente fattibili. Ricordatevi, la riserva naturale delle saline di Trapani e anche la riserva dello Stagnone, che sta vicino a Marsala, sono due zone meravigliose da esplorare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Salutiamo gli ascoltatori sicoli, chi ci ascolta dalla Sicilia, chi ha in programma un viaggio nella meravigliosa Sicilia.

sempre sono Disc Radio. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta ininterrottamente dal risveglio, praticamente durante viaggi, durante il lavoro, fino a notte fonda in alcuni casi. Intanto c'è anche Alexandra Stan tra le nostre hit in questa We Are Free. Insomma, situazione d'agosto, come siamo messi? Saluto chi veramente non ne può più.

Ragazzi, forza, concentriamoci sul respirare, sul ritagliarci momenti di piacere anche in questo mercoledì, perché no, la pausa pranzo serve anche a questo. E noi vi accompagniamo, come sempre, al ritmo di musica, come Olga. C'è anche Don't Wanna Go Home.

0: è successo proprio del 2006 e ritroviamo anche il nostro Don che parlerà come un pazzo.
1: Io, guarda, stavo
0: non
1: ballando.
0: Non si ferma mai lui.
1: Guarda,
0: lo
1: mi stavo già spogliando. Stavo, aspetta che devo prendere un attimino i vestiti, mi ricompongo, stavo pompando.
0: Senti, parlavamo della bella Sicilia.
1: Che bella, della, la mia Sicilia. Sì.
0: Della zona delle saline, guarda che mi sto strozzando.
1: Vabbè, allora fammi mandare un saluto in Sicilia mentre tutto strisce alla mia mamma, mio fratello che si stanno girando Modica, Ragusa, stanno vedendo dei posti di mare meravigliosi, alla facciazza mia, oserei. Sono arrivate le 13. Da posto, Olga, ci siamo? Sì,
0: abbastanza,
1: tutto bene.
0: Meno male che ho finito questa mattina, perché sennò mi sarei strozzata in diretta.
1: Meno male,
0: conosco
1: grande.
0: Molto bene anche la zona di Modica, conosco molto bene anche la zona di, delle saline di Trapani, di Marsala, bellissima Sicilia.
1: Vi ricordo che Olga è l'unica milanese più siciliana di me, perché oramai lei l'hanno adottata, veramente vede la Sicilia più volte di me.
0: È vero, è vero, è vero.
1: È incredibile questa cosa. Quando risponde a casa lei fa, pronto, chi è? Casa
0: mica,
1: Olga,
0: sì.
1: Dica.
0: Infatti oramai io e Alessio Aloisi parliamo in lingua madre.
1: Così, lingua madre, ok. Allora, benvenuti su Desco Radio, facciamo con la prima De Peggy Gue, hai la star, si chiama Boom Man, piace
0: molto. Compenso con un po' di milanese, sa vedo un duman.
1: Sa duman! Ciao.

0: Woman, cioè quale uomo? Peggy Gou insieme a Higher Star. 3 minuti trascorsi dopo le 13, anzi ragazzi sono le 13, 3 minuti e 33 secondi, come i 33 trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 trotterellando.
1: Detto un po' alla milanese,
0: sì?
1: Baciamo le mani a Don Cash, speaker mondiale catanese.
0: Già cioè, sono figlio del mondo, facciamo in questa maniera che è meglio. E allora Disco The Lovers, fatevi sentire al nostro numero al 393 800 3000, vai con i vostri messaggi, con i vostri vocali, voglio sapere esattamente dove siete, dove vi trovate, quanto manca la vostra vacanza, siete già pronti, perché sicuramente qualcuno in vacanza c'è, quindi tirate fuori il lettino, la spiaggia, il lungomare dove vi trovate oggi, le vostre schiscette, insomma divertitevi, perché questo è il villaggio turistico di Disco Radio con Don Cash e aspettavamo proprio te.
2: E adesso

Passione Merengue. Ve l'avevo detto, questo è il villaggio turistico di Scoradio, ragazzi, insieme allo zio Dolcash. Arriva! Chissà perché in ogni canzone che ha il sapore latinoamericano c'è o Arriba o Enrico. Sai che ti manda brrr, Enrico! Ovviamente sto scherzando, perché Enrico significa che è bello. Che bello, che bello, che bello! La vita di Massimo da Biella. Dice: mitico, ciao donna, ecco il mio ombrellone e le mie sedie sdraio. Avrò 2 settimane di ferie prima o poi. Comunque la foto non è di un ombrellone, ma è di un grande manico con un grande pennello in una grande stanza da letto che sta riverniciando. Quindi mi sa tanto che vacanze come il Covid. Un cinè vacanze come un cinè Covid. Ma quanto manca alle tue vacanze? Dimmelo, dimmelo con la tua voce.

0: e anche social.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.it.

0: www.radioyulm.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Disco Radio.
5: Mentre arrivano le vostre voci al nostro numero di telefono, io vi consiglio di allacciare le cinture di sicurezza, perché voliamo indietro nel tempo, non solo nella nostra testa, ma proprio indietro nel tempo, a quando correva il 2003, Preziosa e Marvin ci facevano ballare con In My Mind.

0: certamente Madonna. Joel Corey con Rai insieme su Devotions With Us Emotion e Madonna con Dance Eteria è invece l'artista che arriverà fra un istante. Ma in mezzo alla nostra musica ci siete voi, voi che siete il condimento della nostra vita. Allora abbiamo un messaggio meraviglioso che esula da quello di cui stiamo discutendo, cioè l'inizio delle vacanze, ma voglio condividere.
1: Don Cash, ciao, bello mio.
0: Ciao Brody.
1: Ascoltami, stavo lavorando in fabbrica, stiamo facendo il ferro, quindi in una fabbrica metalmeccanica, un laser che taglia, un plasma che taglia, uno salda, uno molla con il flessibile, vabbè sono 40 gradi dentro.
0: Ci sono 40 gradi.
1: Mi arriva una foto.
0: Una foto adesso che è arrivata.
1: Okay. Zio Don, divento papà per la seconda volta. Ciao Don Cash, Nader da Cremona.
0: Cioè Nader, tu hai appena scoperto in questo istante che diventi papà, il tuo primo pensiero è condividerlo con noi, con Disco Radio Lovers e con me. Guarda, questo per me è un premio Oscar, io ti ringrazio. Super auguri, mi auguro che sarà la cosa più bella del mondo, ancora più bella di prima. E adesso Madonna, Dance Eteria.

0: Bad Girl, Beverly Excited, Big Time, Casa Disco Radio con lo zio Don Cash. E allora proviamo a sentire, ferie sì, ferie no, ci andate adesso, siete già andati?
1: Ciao Don, un saluto da Laura, ciao. Dalla spiaggia di San Terenzio.
0: San Terenzio, sì,
1: è
0: ferie,
1: una meraviglia.
0: Eh beh.
1: Ti do un abbraccio, buona giornata e viva Disco Radio.
0: Senti i flutti del mare.
2: Ciao Don, sono Barbara Dalomazzo.
0: Ciao Barbie.
2: Ricorda sempre che sei tu, Dio prete.
0: Ciao, grazie di vero cuore. Mua. Disco Radio. Stop.

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Buon mercoledì donne, anche alle ultime news di Link. Diamo il buon pomeriggio alla redazione.
2: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La 36enne è trovata senza vita a Torino lo scorso 20 luglio nell'appartamento in via Paesiello in cui viveva con il figlio minorenne. Arrestato l'ex compagno, 45enne di nazionalità romena. Campi nomadi, blitz della polizia in diverse città, Milano controlli in via Negrotto e via Monte Bisbino, oltre 1500 identificati, di cui 5 arrestati e 4 denunciati, tutti cittadini stranieri. 3 espulsioni con rimpatrio immediato, un trattenimento presso il CPR. A Torino 66 identificati in zona Mirafiori, un arresto, 3 denunce. Calcio, Juve Hong Kong per l'amichevole con il Chelsea, finita 0-1 per i bianconeri, aperta, finita 1-1, Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi, rossoneri in campo abbracciati, tutti con la maglia numero 6. Gianfranco Zola in azzurro, sarà coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia. Il bambino di 2 anni morto per un errore dei medici durante il trapianto di cuore a Napoli, accordo con l'ospedale Monaldi, alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo 1,5 milioni di euro. Le news tornano tra un'ora.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Musica, festa in compagnia di Disco Radio Lovers. E la prossima è la pillola di Rap
5: Ciao
1: and Drop.
5: Cash, sì. Strasciate.
1: Ciao Shalino.
5: Ecco 5K.
1: Mi paghi oggi?
5: No, non ti sto dando dei soldi.
1: Vabbè, però...
5: è il titolo della mia nuova hit.
1: E allora ciao. Sarà proprio Shade con 5K a dare il via alle prossime 4 senza interruzione. La prima è la pillola del programma da ballare a squarciagola.

0: Inside Goldmine in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora proviamo a sentire quali sono gli appuntamenti delle ferie dei nostri ascoltatori. Ciao.
1: Ciao Don. Salve. Mancano ancora due settimane e poi ferie.
0: Poi si va.
1: Però non so ancora dove andare, Don. Fa niente di portate staccare, Don.
2: Ciao. Davidino da Como.
0: Ciao Davidino.
2: Allora, sì, sta settimana la lavoro.
0: Sì.
2: La prossima.
0: Sì.
2: Finalmente. La lavoro.
0: Ok.
2: La prossima ancora. Lavoriamo ancora.
0: Bene.
3: È arrivato.
0: Ciao.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: Io vado in ferie tra una settimana, mi manca una settimana di lavoro, quindi dal 9 in poi, ma siccome fa troppo caldo e la gente va fuori di melone, sarà la settimana più impegnativa e più pesante di tutto l'anno.
2: Buongiorno Don!
0: Salve!
2: Fino al 14, poi fino all'8 settembre ci si riposa, ferie!
5: E anche in questo caldo infernale, a Disco Radio c'è lui, Don Cash, lo speaker fenomenale.
0: Addirittura abbiamo fatto pure i rimoni oggi!
6: Ma stavolta il teletrasporto non mi serve, perché mercoledì me ne vado in Sicilia.
0: Quindi una settimana, mercoledì prossimo si vola in Sicilia.
6: Ciao, Madonna.
0: Ciao.
6: Tutti che ballano dall'entate, ma ballano in lento.
0: Non lo so, all'entate si ballano solo i lenti. Questa era triste veramente, però dai. Va bene, lasciamo stare. Andiamo.
2: Mattarelli, io sceglierei solo una cosa. Lo you can eat!
0: Salve, uno non you can eat.
7: Io volevo salutare.
0: Sì, poi ha cambiato idea.
7: Carignano, il benzinaio top di Orbassano.

0: Così a
1: ciao Cesare!
0: Un bacione a Cesare il benzinaio. Allora,
2: ciao Don, io in questa bollente calda e bella estate 2026 sì. Vorrei essere teletrasportato a Riccione, nella spiaggia romagnola appunto di Riccione.
0: Chissà quanti di voi hanno la fortuna invece di andarsene in vacanza in questi giorni. Continuate a dirmi quando iniziano le vostre ferie al 393 800 3000.
3: Disco Radio.
0: Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. È l'occasione perfetta per poter esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica firmata Sebastian Selgado, che ti permette di avventurarti nelle sale del museo, le Alpi dei ragazzi. Uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima quando si arriva in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è equivale alla meraviglia. Se vuoi avere maggiori informazioni e prendere i biglietti, digita qui. fortedibard.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Disco Radio.
0: E lasciatevi andare perché arrivano ancora musica e hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Quando si andrà in ferie? Ciao!
7: Ciao Disco Radio, Ivan da Fagnano.
0: Ciao Ivan.
7: Niente, ferie no, ferie lavoro no. Anche quando sono di riposo tipo oggi. Ciao!
0: E allora lasciati andare con la musica, vogliamo al 94. I let it go!
3: Rhythmic History!

0: i miracoli, ragazzi. We believe in a miracle. Ma che carino. Ciao.
1: Ciao Disco Radio. Ciao Don Pedro.
0: Chi è?
1: Sono Davide da Savigliano.
0: Ciao. Ancora? Basta. Chi è?
2: Grande Don Chesa, Savola, Eugenio e il camionista da Novara.
0: Ciao Eu che ci ascolta da Novara. Ciao Milly che invece è in Valchiavenna. Ciao a tutti gli amici che sono con noi, Melania.

0: amico Francesco. Insomma, è stato un piacere e un onore come ogni giorno, like every single day. Vi rinnovo l'appuntamento doppio stasera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre con Don Cash su Disco Radio, e domani nella Family del pranzo a partire dalle 13. Adesso da Milano arriva la Vale, io da Roma restituisco la linea da Don Cash. Peace out.
1: Disco Radio.
2: Da Roma a Milano un attimo, grazie Don Cash, le 16. Le 4 del pomeriggio, da qui parte il nostro appuntamento del pomeriggio, quello bello, 5 agosto, mercoledì, quindi vuol dire che ufficialmente spacchiamo a metà questa settimana. Ciò significa, per quelli che lavorano, il weekend si avvicina, per quelli che sono in ferie, insomma, meritato relax, beati voi, lo dico sempre dal giorno zero che è iniziata l'estate, per quelli che vanno e vengono, si fanno e si disfano valigie, funziona così, ci piace un sacco. Joel Corry, abbiamo scelto la novità, c'è Whisper.

Era Whisper su Disco Radio. Così apriamo le nostre tre ore insieme a metà della settimana. Buona estate, buona estate a tutti quelli che sono in vacanza, quelli che magari proprio in queste ore partiranno. Insomma, lo abbiamo detto poco fa, no? Tempo in cui si fanno e si disfanno valigie. C'è chi è già andato e quindi è già di rientro, c'è chi invece le sta aspettando da un sacco di tempo e direi che è arrivata anche l'ora. Vi accompagniamo ovviamente come sempre alla radio, ma non soltanto, anche attraverso la nostra app. Ovunque, anche al mare, anche in spiaggia, scaricatela perché è assolutamente gratuita. Abbiamo scelto anche la prossima, cioè Dracula.

0: fatto che passiamo insieme a metà di una settimana bollente e praticamente ad un passo dalle ferie, dall'inizio delle vacanze per moltissimi di voi. Dove siete? Dove vi stiamo accompagnando? 393 800 3000. Tra poco arriva un disco dance storico dal 1995, state lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
1: Disco Radio.
0: Torna su Disco Radio l'appuntamento con la serie del ritmo, un disco dance storico allora e poi l'extended version ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso dritti nel 95, gusto, c'è cioè Disco Sovereign.
1: Rhythmic History.

che stanno lavorando in queste ore, allora ci serve la carica e l'energia giusta, quantomeno per affrontare il caldo e queste giornate lavorative, perché ovviamente chi sta qua inevitabilmente pensa a quelli che si stanno godendo il mare, il fresco, no? Sì, a Milano l'estate 2026 è bella rovente, questo lo sappiamo, ma attenzione, non solo per il caldo afoso, a scaldare l'atmosfera milanese ci sono anche numerosi flirt e tradimenti. Pare ci siamo conquistati il titolo di capitale dei tradimenti proprio quest'estate, perché si tradisce un botto, ragazzi, va detto. E allora vi tiriamo in mezzo per chiedervi: voi perdonereste mai un tradimento, una scappatella del vostro lui o della vostra lei? Dai, partiamo così. 393 800 3000, vi aspetto su Disco Radio.